Allora, avrà detto per la smetta di parlare, sto il mio Alfonso Calcola, cosa mi ha sintesi tu di Mucci, mi stigo snigo gaccio, pires sto megalodromo, metto stamati cocota.